Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Look.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: closed.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità. Batte con AIA.

0: It's Snap.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie che abbiamo qui, che ho qui davanti agli occhi e soprattutto tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di una cosa molto interessante che riguarda il primo appuntamento, quindi c'è la persona davanti a noi che parla, si racconta cosa piace, quali sono le sue passioni di cinema, di storia, di viaggi. Quella cosa però oggi non è tanto spontanea e vi spiegherò anche il perché. C'entra tanto l'intelligenza artificiale. Se una persona davanti a noi si presenta così bene, sa parlare così bene, racconta bene tutto, ha sempre un argomento nella tasca da uscire nei momenti di silenzio, sappiate che c'entra l'intelligenza artificiale. Tra poco capiamo anche il perché.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Abbiamo aperto la puntata di oggi parlando di appuntamenti, facendo un attimo una breve prefazione, no, di quello che adesso dobbiamo trattare. Vi sarà sicuramente capitato di uscire con una nuova persona che prima non conoscevate, quindi magari avevate messaggiato per un po' di tempo, poi arriva finalmente il fatidico ci vediamo, sì, e arriva quel giorno dove finalmente due persone che si piacciono, magari si presume questo, si incontrano per la prima volta. Ci sono quelle persone così piene di argomenti che non lasciano mai dei vuoti, e ho detto prima c'entra tanto l'intelligenza artificiale, perché è arrivata anche nella preparazione degli appuntamenti. C'è proprio un sondaggio condotto ad agosto su 1000 adulti che ha trovato che il 21% delle persone ha memorizzato delle nozioni di storia, di scienza, apposta per impressionare qualcuno durante un date. Cosa posso dire per far vedere che sono un cervellone? Il 39% ha messo di aver utilizzato l'intelligenza artificiale proprio per cercare informazioni storiche, con l'obiettivo di apparire più preparato durante una conversazione. In pratica siamo passati dal chiedere agli amici secondo te cosa posso dire per impressionare a fare proprio delle preparazioni atletiche con l'intelligenza artificiale. Non lo so, la conversazione potrebbe essere: domani esco con una ragazza che ama Picasso, in base a quello che ho visto sulle informazioni. Fammi ripassare un po' la storia di Picasso, i quadri più importanti, cos'è che ha fatto di importante, così che abbiamo anche qualcosa in comune, no? E secondo voi questa cosa è triste o è bella? C'è un aumento della cultura, comunque vada, quindi secondo me non è tanto sbagliato.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Abbiamo raggiunto anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci, invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona giornata a tutti voi. No,

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Jack.
1: Dobbiamo fare questo viaggio tra Milano e Parigi, che sono due città molto, molto conosciute, molto importanti per quanto riguarda la moda. Proprio qui sta continuando a crescere il cosiddetto messy trend, abbinamenti apparentemente casuali, sovrapposizioni insolite con tessuti stropicciati e look volutamente meno perfetti. Infatti nelle ultime collezioni questa estetica è comparsa su grandi marchi proprio come reazione dell'immagine super curata, ipercurata, che per anni abbiamo visto sui social ma anche sulle passerelle. Ed è interessante perché fino a poco tempo fa facevamo di tutto per sembrare perfetti, quindi scarpe immacolate, capelli sistemati, vestiti stirati, fotografie anche con tanti filtri, quindi modificate. Adesso la moda sembra dire rilassiamoci un po', prendiamoci un po' di tempo per essere disordinati. Il problema è che esiste una differenza sottilissima tra messy look e mi sono svegliato 12 minuti fa, no? O sto seguendo effettivamente quel trend volutamente o ho poco tempo per prepararmi e sono veramente scompigliato, quindi bisogna capire quando vediamo le persone in giro che seguono questo trend se sono dalla parte di ok lo faccio per moda o ok ho avuto poco tempo per prepararmi e quindi sono così.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo annuncia Zelensky, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Intanto Washington avrebbe proposto di trasferire alcuni asset russi congelati sotto supervisione statunitense, ma l'Europa avrebbe respinto il piano. E nel frattempo Elon Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su energia, bilancio UE, migrazioni e guerra. In Ucraina. Restano forti le divisioni tra i 27. Sul tavolo 450 miliardi di nuove risorse entro il 2028 e la richiesta italiana di flessibilità contro il caro energia. Da affrontare anche gli aiuti a Kiev, gli asset russi congelati e i rapporti con la Cina. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a migrazioni e rimpatri. Papa Leone XIV è di buon umore, il decorso post-operatorio procede regolarmente dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Gli esami confermano valori nella norma, ma il recupero potrebbe richiedere diverse settimane. In dubbio il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Vaticano valuterà possibili modifiche al programma. A Roma due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Decisiva nelle indagini la testimonianza di un meccanico che ha permesso di individuare il veicolo ora sequestrato dai carabinieri. A Milano tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione per presunti maltrattamenti in una RSA della provincia. Quattro anziane sarebbero state schiaffeggiate, insultate e intimidite. Le indagini del NAS coordinate dalla procura di Lodi avrebbero documentato violenze sistematiche anche attraverso intercettazioni audio e video. Agli indagati sono contestati a vario titolo maltrattamenti e violenza sessuale. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. Champions League amara per le squadre italiane, dopo Inter e Milan, KO anche Roma e Como. All'Olimpico i giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1. Decisivo per i Blancos di Mourinho il gol di Rudiger al 90°. La squadra di Gasperini resta ferma un punto. Il Como cade 3-2 contro il Feyenoord, l'Ariani e olandesi entrambi a 3 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

C'è una recente rilevazione proprio su che riguarda le famiglie italiane che fotografa bene quanto il costo del carburante può entrare nella vita quotidiana. Infatti il 79% degli intervistati ha dichiarato che negli ultimi 6 mesi la propria spesa familiare per benzina e diesel è aumentata e molto anche, no? E il 43% dice di aver già ridotto l'utilizzo dell'automobile o gli spostamenti. Il 32% invece ridotto, rinunciato a delle cose belle da fare durante le weekend. Quindi viaggi, vacanze fuori porta, anche ristoranti, no? Perché quando aumenta un pieno il problema non rimane dentro il serbatoio, ma cominciamo un po' a fare i calcoli, viviamo con la calcolatrice, ci andiamo con la macchina oppure prendiamo i mezzi se una cosa può essere fattibile, no? Un percorso può essere fattibile, la bicicletta, si vedono tante biciclette in più, soprattutto nelle grandi città, quelle in sharing utilizzate al posto dell'auto, e soprattutto ricompare anche quella figura leggendaria che esiste in ogni gruppo di amici, cioè quello che sale sempre sulla macchina degli altri e ovviamente non contribuisce alla spesa della benzina.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Amici, una buona giornata, un buon giovedì mattina, giovedì 15 di ottobre, ben ritrovati in diretta anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronto a tenervi compagnia anche oggi tra tante notizie e tante curiosità, ma soprattutto chiacchierando insieme a voi dei tanti eventi in programma nei prossimi giorni nel nostro territorio.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Abbiamo raggiunto anche la metà del mese di ottobre, oggi 15, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, cercate di essere più generosi sul piano affettivo. Toro, invece, sarete premiati per il vostro impegno sempre costante. Gemelli, approfittate del buon influsso delle stelle per concludere buoni affari, mentre Cancro, adottate una linea di condotta più coerente se potete. Leone, pensate al futuro con fiducia e abbandonate i sogni. Vergine, gli altri vi vedranno più disinvolti, più ricchi di inventiva. Bilancia, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno, buon segno questo, scusate il gioco di parole. Vediamo anche lo Scorpione, contate sul vostro dinamismo per risolvere i problemi. E Sagittario, giornata caratterizzata da frequenti alti e bassi. Giornata stimolante per il Capricorno, le stelle vi vogliono impegnati e attivi in molti campi. Acquario, avrete maggiore facilità di contatti con le persone che vi stanno intorno. Pesci invece, e qui concludiamo, potrete contare forse su un piccolo guadagno inatteso che non guasta mai. E anche per questo 15 di ottobre mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani. Buona giornata a tutti voi.

0: Friends.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere.

Amici, salve a tutti, ancora un buongiorno, un buon giovedì 15 di ottobre. Beh, ricordate che fino alle 13 in piazza del Granatiere trovate quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, è sabato 17 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Vivaldi. Jesolo ospiterà quello che pensate è il più importante tributo a Luciano Battisti e Mogol. Pensate che poi all'interno dello show verranno anche raccontati degli aneddoti e delle curiosità proprio sulla vita di Battisti e sui testi di Mogol.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Il Parco Casillis ospiterà quella che pensate è la una nuova gara ciclistica inserita proprio nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e rivolta ai giovani, alle categorie giovanili. Un percorso sterrato che poi sarà differenziato in base alle categorie di appartenenza dai 6 ai 12 anni. A seguire poi anche una divertente staffetta padre e figlio non competitiva su due percorsi.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Il centro storico di Jesolo ospiterà sabato 17 e domenica 18 quella che oramai è la tradizionale festa d'autunno. Insomma, in questa edizione i colori autunnali si mescolano poi con gli odori e sapori di quelle che sono le spezie provenienti da tutto il mondo. Una festa che inizierà già venerdì dalle 18.30 con la preapertura dell'area food in piazza della Repubblica. L'area poi sarà aperta anche sabato 17, domenica 18, già al mattino dalle 12.30. Non mancheranno i mercatini, mercatino di spezie in piazza Primo Maggio, mercatino artigianato e prodotti tipici in via Cesare Battisti e poi il mercatino Coldiretti in via Nazario Sauro. Spazio anche ai bambini con i laboratori presso la biblioteca e il J-Museo. Infine, insomma, giostre e DJ set.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Bene amici, anche per oggi siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani, venerdì, puntuali, anzi puntualissimi, sempre qui su Radio Jesolo Web.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, questa battuta è un po' che non la faccio, mi licenzieranno può darsi, giovedì gnocchi, eccoci qua, Alessandra Bellotti e Alessandro Bisogni.
2: E che gnocchi, ciao Ale, gnocchissimi.
1: Gnoccoloni qua per voi, tra l'altro il giovedì c'è e frase sì, contesto no.
2: Oh.
1: E poi si va al cinema se non
2: sì,
1: sbaglio,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, al cinema.
1: Allora, qual è la frase di oggi e il contesto poi lo scopriremo.
2: Il contesto sono vari ovviamente, perché il concetto è che la frase è una frase sì, tipo la frase di oggi è quando hai un attimo. Con i puntini di sospensione.
1: Che ansia.
2: Però il contesto poi cambia tutto e fa trasformare. Pensa come sono arrivato oggi qui in radio. Trasforma la frase in una frase che diventa no.
1: Bene.
2: Quando il contesto anche no.
1: Poi
2: e questo l'ho spiegato in ungherese. Poi
1: sì,
2: il fantacinema lo spiego in polacco aramaico antico. Ed è un film. Oggi è un'avventura. Oggi il film, il fantafilm,
1: sì,
2: è un'avventura epica. Vuoi sapere già il titolo? E io te lo dico.
1: Sì.
2: La donna che metteva tutto in borsa.
1: La borsa tipo di Mary Poppins.
2: La borsa, poi vediamo. Cioè, la borsa classica, la classica
1: bene,
2: borsa.
1: Bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che diceva tuo figlio da piccolo, o dice tuo figlio da piccolo, che non hai avuto però il coraggio di correggere.
2: Ok.
1: Capito in che senso?
2: Errori,
1: ci sono quelle,
2: cose.
1: Tipo, io da piccola dicevo: mamma, per favore, mi prudi che mi gratta.
2: Sì,
1: e mia mamma amava talmente questo mio modo di dire che non mi ha mai corretta.
2: Sì,
1: perché
2: come no,
1: si divertiva quando lo dicevo. Oppure, mamma, ho fatto mannaggia.
2: Sì, ah, certo. Tanto poi i bambini lo capiscono da soli.
1: Sì,
2: sempre
1: poi quando
2: crescendo.
1: Cresce. Alcuni traumi perché scopri da grande che certe cose
2: sì,
1: non si dicono come l'hai sempre dette. Però, vabbè, tra poco al Comedy Radio Show.
0: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Inizia ufficialmente questo giovedì che secondo me promette più che bene. E iniziamo con e frase sì,
2: contesto no. Beh. E la frase di oggi è: quando hai un attimo, che è la frase che ti ruba l'attimo, la giornata e a volte anche una settimana intera. È una frase apparentemente educata, come poi tutte le frasi, no, di cui parliamo in questo talk, frase sì, contesto no. È una frase gentile, una frase che sembra rispettare il tuo tempo, sì, quando hai un attimo. Però è lì che comincia il problema, quando viene proferita. Perché quando hai un attimo sembra dirti con calma, in tranquillità, quando vuoi. In realtà il
1: devi
2: vero significato è possibilmente adesso. Devi trovarlo adesso l'attimo. E quindi vediamo un po' quali sono i contesti no che rendono questa frase pericolosa. Ad esempio al lavoro. Quando hai un attimo mi guardi questa cosa?
1: Sì.
2: La cosa è: quattro allegati, due tabelle, 17 domande e una crisi esistenziale. E quindi. Poi, oppure un altro contesto no, è in famiglia. Quando hai un attimo mi aiuti col telefono? Traduzione: devi recuperare password dimenticate dal 2014.
1: Aspetta, te ne dico una che fa paurissima. Quando hai un attimo mi aiuti con lo speed?
2: Mamma mia. Io l'ho vissuto con mio padre e mia zia, che sono persone non avvezze proprio alla tecnologia. Poi, tra amici, quando hai un attimo ti racconto una cosa. Quell'attimo dura 47 minuti e poi ci sono 12 personaggi da memorizzare. Quindi ti devi anche ricordare poi nei
1: poi
2: mesi successivi.
1: Ti mettono anche alla prova se sei attento.
2: Ti ricordi quando ti ho raccontato? Ah sì, come no.
1: Certo.
2: In coppia, quando è un attimo dobbiamo parlare. L'attimo più terrificante della storia.
1: Settimana scorsa mi è successo di dire vabbè, poi non è il momento al telefono adesso.
2: Quando hai un attimo ne parliamo.
1: Stasera, quando hai un attimo ne parliamo. Quando ho un attimo riposiamo, mi ha risposto. C'ha ragione.
2: Bello. Non male. Allora, quando tu senti in generale, quando hai un attimo e tu rispondi dimmi pure, errore, perché l'altra persona aveva preparato introduzione, contesto, sviluppo, appendice, conclusione. Praticamente era pronto o pronta a dirti una tesi.
1: A fare, sì.
2: Esatto. Sì. Chi dice quando hai un attimo non ha nessuna intenzione di aspettare un attimo. Ti sta già fissando, è già lì, pronto, in posizione. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno vi dice quando hai un attimo, l'attimo è adesso e probabilmente è già tardi.
1: E l'ansia, già mi è venuta l'ansia solo a pensarci.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Quando abbiamo un attimo qui al Comedy Radio Show leggiamo anche i messaggi. Allora, abbiamo parlato della frase sì, contesto no. La frase proprio quando hai un attimo, che sembra una frase molto rispettosa, nel senso ti devo parlare, sì, ma quando puoi. In realtà, come dice il nostro Alo, l'attimo possibilmente è adesso.
2: Soprattutto in alcuni contesti, sì. Quella terribile proprio è in coppia: quando è un attimo dobbiamo parlare, ma è proprio finisce il mondo, si ferma tutto.
1: No, secondo me è più terribile, perché tu c'hai la coda di paglia però.
2: Certo, ovvio.
1: No, più che altro perché secondo me tu cominci a dire: ma che ho fatto? Manco
2: sì, anche se non hai fatto niente.
1: No, a me mi fa più ansia al lavoro. Quando è un attimo, che palle. Vabbè, comunque, andiamo ai messaggi.
2: Andiamo ai messaggi.
1: Elena e Fabio.
2: E Fabio, ciao ragazzi. Elena scrive: mio fratello mi ha scritto: quando hai un attimo mi dai una mano? Pensavo fossero 5 minuti. Alla fine abbiamo montato un armadio. L'attimo è finito verso sera.
1: Sì.
2: Anzi, dai.
1: A volte
2: t'ha detto bene.
1: Quest'attimo si traduce in veri e propri traslochi, quindi ti è andata bene.
2: Quindi Elena, sei anche fortunata, dai, che si è risolto entro la fine del giorno.
1: Fabio?
2: Fabio invece scrive: un collega mi ha detto: quando hai un attimo, guarda questo file. Ho aperto il file, c'erano 48 pagine. Da quel giorno diffido degli attimi.
1: Beh sì, perché poi in effetti quando hai un attimo cosa? Serve un'intera giornata, altro che attimo. Quindi quando hai un giorno dovrebbero dirti, invece
2: oppure
1: ti...

0: quando non hai niente da fare, quando mai, anche mai. No, è simile.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Eh sì, è giunto anche quel bel momento del nostro Comedy Radio Show in cui andiamo al cinema.
2: Ale, quando è un attimo mi puoi guardare quel messaggio?
1: No, non ci penso proprio. Anzi, quando un attimo me ne vado al fantacinema del Comedy Radio Show. Allora, fanta trailer di oggi, la donna che metteva tutto in borsa. Ce lo devi raccontare tu il
2: trailer. Te lo racconto dopo.
1: Ah, me lo racconti dopo, va bene. Sì, in effetti è ancora presto adesso.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te...

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mi piace talmente tanto il fantacinema che volevo anticiparlo di qualche minuto. Niente, però adesso ci siamo. È il
2: Ora
1: momento,
2: è ufficiale. Abbiamo preso i popcorn, i nachos e siamo pronti.
1: È il momento della donna che metteva tutto in borsa.
2: Un'avventura epica, pensa cara Ale, all'interno dell'accessorio più misterioso dell'umanità. La donna che metteva tutto in borsa. Un film tratto da una storia quasi vera. È la storia di una donna che aveva una soluzione per ogni problema. Lo metto in borsa. E da quel momento nessuno l'ha più visto. Ma andiamo alla trama, andiamo nel succo del film.
1: Nel vivo.
2: Nel vivo, nel succo, vabbè. La protagonista è Sabrina Borselli.
1: Certo.
2: Sabrina mette tutto in borsa. Tutto. Telefono, chiavi, portafoglio, fazzoletti, caricatore, ricevute, caramelle del 2017.
1: Sì.
2: La sua borsa è considerata dall'ONU, addirittura, un ecosistema protetto.
1: Certo.
2: Una mattina Sabrina mette nella borsa le chiavi di casa, il badge del lavoro, gli auricolari. 30 secondi dopo sono spariti nel nulla. Allora Sabrina inizia a scavare. Estrae tre penne che non scrivono, uno scontrino lungo un metro, un rossetto misterioso, una moneta fuori corso, un oggetto che nessuno riesce a identificare, ma le chiavi no. Alla cassa del supermercato, la cassiera aspetta, dietro si forma una fila, Sabrina dice un secondo.

0: Secondo, ce l'ho qui. Passano 2 minuti, poi 4, poi 6. La borsa viene dichiarata area archeologica. E qual è il colpo di scena del film?
1: Qual è il colpo di scena?
0: Che un giorno Sabrina scopre la verità, finalmente. La sua non è una borsa normale, è un portale dimensionale.
1: Ah, beh, succede.
0: Al suo interno esiste un universo parallelo composto da elastici, monetine, chiavi smarrite, auricolari annodati, tessere fedeltà di negozi che non esistono più. Quelle sbiadite,
1: però
0: sai.
1: Però lei è rimasta fedele.
0: Certo. Il finale qual è del film, del fantafilm? Sabrina entra lei stessa nella borsa verso.
1: Ah, beh, famoso borsa verso.
0: Certo, c'è il multiverso della Marvel e c'è il borsa verso nostro.
1: Di Sabrina.
0: Certo, recupera tutto. Tutto, le chiavi, gli auricolari, il badge, anche un ombrello perso nel 2016.
1: Utile.
0: Torna nel mondo reale, chiude la borsa. Dopo 30 secondi non trova più il telefono e lì parte il sequel.
1: Beh, giusto,
0: quindi questo è il primo capitolo.
1: Fa,
0: certo. Prossimamente nei fantacinema la donna che metteva tutto in borsa. Perché la vera domanda non è cosa c'è nella borsa. La vera domanda è: esiste davvero un fondo?
1: Spoiler, no.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. Si precisa poco per volta la prossima manovra finanziaria, inviato a Bruxelles e Parlamento il documento programmatico di bilancio. Il valore ammonta a 23 miliardi e mezzo, ripartiti tra politiche per la difesa, per il sostegno alle imprese, per la famiglia e la spesa sociale. Tra i campi interessati anche la sanità. Le coperture arriveranno dalle misure a carico del settore finanziario e dalla spending review dei ministeri. Seconda notte al Gemelli per Papa Leone XIV, le cui condizioni restano stabili. La degenza prevista è di una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America, programmato dal 6 al 17 novembre. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo sul tavolo energia, bilancio, migrazioni e guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, incontrerà il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sul campo, fonti del Ministero della Difesa ucraino riferiscono che il funzionamento di Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare Starlink, è stato ripristinato. Intanto, da Mosca si fa sapere che le prime forniture di gasolio russo agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra almeno 2 o 3 settimane. Incendio su una nave cisterna al largo del Mar Nero. Al momento 8 persone risultano disperse, mentre 4 sono state tratte in salvo. Ancora da chiarire le cause dietro lo scoppio delle fiamme. L'imbarcazione, battente bandiera di San Marino, era in viaggio dalla Tunisia verso la Romania. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il tetto di una scuola privata è crollato, causando la morte di

0: almeno 27 studenti e di un insegnante, oltre al ferimento di più di 30 persone. I ragazzi coinvolti hanno tutti un massimo di 13 anni. Le cause del crollo sono sotto indagine, ma la polizia ha fatto sapere di avere già arrestato il proprietario dell'istituto, che presentava gravi carenze strutturali. E con la cronaca veniamo all'Italia. Continuano infatti le indagini sul duplice avvelenamento da ricina di Pietracatella. Stamattina gli inquirenti sono entrati nel liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita, morta a dicembre scorso insieme alla madre Antonella Di Jessi, e dalla sorella Alice. Sono 63 i computer interessati dagli accertamenti, che puntano a individuare eventuali tracce di navigazione di interesse per l'inchiesta e a ricostruirne tempi e utilizzatori. Domani è prevista la quarta e ultima ispezione al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella. E chiudiamo con lo sport. Tegola per l'Inter, che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez almeno nella prossima partita. Il capitano nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo stati al Fantacinema con Sabrina. Sabrina, sì.
2: Sabrina Borselli,
1: la donna che metteva tutto in borsa. Abbiamo scoperto, insomma, una trama.
2: Che c'è il borsaverso, che sì, sarebbe il multiverso delle borse.
1: Mi sono venute in mente diverse cose. Allora, la prima è: ma voi vi rendete conto per noi donne quanto è difficile quando dobbiamo fare il cambio borsa? Perché, allora, c'è la, ve lo dico, ve lo svelo io, sì. le mie amiche del comedy potranno confermare. Abbiamo una borsaccia che usiamo tutti i giorni, magari per andare a lavoro, quella sì, che ci piace di più, che è la più comoda, che la usiamo sempre. Però spesso magari dalla mattina alla sera cambiamo outfit, quindi dobbiamo cambiare anche la borsa.
2: Certo,
1: e abbiamo anche la versione borsaccia del giorno e borsetta, insomma, un po' meno impegnativa della sera, magari. Ora non so se di giorno o di sera, però un po' il mood, in base al mood di quello che dobbiamo fare. Ed è un lavoraccio pensare, proprio switchare il cervello e cambiare da quella tipologia di borsaccia dove c'è dentro tutto,
2: certo,
1: a quelle poche cose che devono servire,
2: che non sono mai poche,
1: non sono
2: perché
1: mai
2: tutto
1: poche.
2: Diventa essenziale, vero?
1: Esatto, non riusciamo a scegliere.
2: A me
1: eccetera,
2: fa ridere
1: eccetera,
2: perché alla mia fidanzata hanno regalato una borsa,
1: sì,
2: e lei era tutta contenta perché quando me l'ha fatta vedere, io ovviamente non mi intendo di borse, di zaini sì, io giro sempre con lo zaino,
1: che
2: poi, però
1: no,
2: nel mio zaino io metto,
1: cambia, scusami,
2: perché io nello zaino, a parte lo porti sulle spalle, io nello zaino metto due borracce d'acqua e un tipo, che ne so, il caricatore,
1: poi ci chiediamo
2: un profumo
1: perché
2: e basta.
1: Alo è sempre al bagno, e quindi,
2: esatto,
1: la
2: allora,
1: tua ragazza,
2: lei mi fa vedere questa borsa, dice: ah, è bellissima, è di una marca, ora non mi ricordo, comunque non l'avrei potuta dire,
1: intanto l'avresti detta,
2: l'avrei
1: lo
2: detta, ma non me la ricordo veramente. Comunque è una borsa ed è, fai conto, è grande quanto un telefono, però più piccola di un telefono. È una borsettina proprio con i manici gialla,
1: okay,
2: quasi
1: però
2: di paglia, giallo, un giallo bellissimo, eh. E lei è tutta contenta e io pensavo: che bella, ma che ci metti qua dentro? Una borsa minuscola. Lei dopo qualche giorno fa: madonna, sta borsa è bella, ma è inutile perché non entra il telefono. Quindi il telefono te lo devi mettere in tasca,
1: sì,
2: se hai le tasche, perché magari ti metti un abito e non hai le tasche,
1: certo.
2: Quindi il telefono, le sigarette entrano a malapena, il pacchetto, ma non entra la sigaretta elettronica.
1: Certo, tipo quello, la capisco.
2: Quindi ma è inutile questa borsa, ci puoi mettere forse un burro di cacao.
1: Ma infatti noi dobbiamo sempre scegliere se, cioè, tra la comodità e la, come dire, la moda, quindi vabbè, comunque problemi esistenziali. Aspetta, ultima cosa mi viene in mente, il paragone, come si chiama? Mary Poppins?
2: Ah, certo che ha tutto lì dentro.
1: Mary Poppins,
2: certo.
1: O Hermione Granger? Perché la Mary Poppins 2.0
2: Hermione
1: Granger,
2: cavolo, è vero.
1: Con quella borsa addirittura ci mette dentro le tende per andare in campeggio.
2: Io voto, cioè, ti posso dire, voto Mary Poppins,
1: Mary,
2: ma solo perché penso è la prima, dai.
1: Certo, io voto Granger perché sono Harry Pottiana.
2: Se no,
1: ma
2: c'è Doraemon andando in Giappone,
1: eh?
2: Che nel gattapone, ti ricordi?
1: No.
2: Il cartone, non so se l'avete mai visto, Doraemon, lui tirava fuori tutto da questa sacca che era la sacca della sua pancia, diciamo.
1: Ah, è vero.
2: Il gattapone,
1: è vero,
2: tirava
1: è
2: fuori
1: vero,
2: tutte le cose, qualsiasi cosa.
1: Andiamo ai messaggi.
2: I messaggi di Martina e di Elisa, ciao ragazze. Martina scrive: mi sono sentita chiamata in causa. L'altro giorno cercavo le chiavi e nella borsa ho trovato una caramella, due forcine, un biglietto del cinema e una batteria. Le chiavi erano proprio da un'altra parte, che poi non trovi mai la cosa che ti serve,
1: certo,
2: no?
1: Quando forcine, certo, sempre io.
2: Infatti quando la mia ragazza mi chiede: mi prendi nella borsa? Panico, perché tanto non la troverò. No, sarà nella tasca,
1: sì,
2: laterale, ma quale?
1: Vero,
2: poi
1: vero.
2: Elisa scrive: una volta ho cercato il telefono nella borsa per 10 minuti, alla fine mi sono chiamata con il telefono che stavo cercando.
1: Quante volte
2: ha squillato nella mia mano, non ne vado fiera. Anziché ha squillato, era un dato occupato.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Il magico mondo delle borse senza fondo e del nostro fantacinema. Proseguiamo la puntata di oggi tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dice tuo figlio, diceva tuo figlio, tua figlia, bambini insomma, che non hai

0: mai avuto il coraggio di correggere perché sono troppo carine.
1: Io ne ho due, te le dico subito?
0: No, no, me le dici
1: dopo. Te le dico
0: dopo. Però, insomma, per fare un esempio, io dicevo poco fa che da piccola dicevo sempre: mamma, mi prudi che mi gratta? E mia madre non mi ha mai corretta. Perché gli piaceva.
1: Perché era carino,
0: era
1: perché
0: buffa,
1: poi è carino, dai, detto dai bambini è ancora più
0: mentre
1: carino.
0: Mentre lo dico mi sto prudendo che mi gratta.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: pranzo di famiglia, quelli di cui ho parlato martedì, un pranzo di compleanno, e io dico a Camilla: vuoi la kepach?
1: Uh-huh.
0: Camilla, mia nipote, e lei mi fa: ma zio, ma che dici la kepach? Il ketchup. E io ho detto:
1: ah,
0: ma tu lo sai che lo chiamavi la kepach? No,
1: non
0: zio,
1: è vero,
0: il ketchup.
1: È
0: però, no, capito, ha perso quella.
1: E invece mia sorella diceva: mamma, mi posso mangiare la Tinsemal? La Tinsemal.
0: La Tinsemal.
1: La Tinsemal. Che poi, se non sbaglio, questa cosa me la racconta sempre mia madre, ma non, sì, so se è vera. Poi a un certo punto è uscita una specie di carne in scatola che si chiamava,
0: falsa,
1: in quel modo.
0: Veramente?
1: Sì, quindi alla fine aveva ragione.
0: Dai, quindi ha lanciato un'idea.
1: Può darsi.
0: Invece
1: può darsi.
0: C'è anche il caso di non correzione avvenuta, mm-hmm, perché mia nonna chiamava l'hamburger hamburger.
1: Hamburger.
0: Amore di nonna, ti faccio l'hamburger. Io, ok. Mia zia,
1: vabbè, come la salsiccia,
0: figlia, la salsiccia. Quindi mia zia, che è figlia ovviamente di mia nonna, dice l'hamburg. Quindi mia nonna faceva questo errore,
1: questa cosa.
0: Ma io, quando correggo mia zia, non è che lei è molto convinta. Lei continua a chiamarlo l'hamburg. Va bene.
1: Allora, cominciamo con il parco vertimenti.
0: Bella il parco, bello. Vertimenti.
1: Vertimenti, certo. Poi la gongofiera.
0: Sì.
1: La ghirolla, cioè il ghirolla.
0: Il ghirolla.
1: Che sarebbe il gorilla.
0: Ah, carino.
1: Capito. E poi abbiamo: come ti chiami? E lui rispondeva: tento. Perché io gli dicevo sempre: attento, attento.
0: Ah, certo.
1: E a forza di sentirlo, come ti chiami? Tento.
0: Certo.
1: Poi: guarda mamma, i fuochi dentifricio. Poi: dietro marcia.
0: Sì.
1: Che non fa una piega.
0: Certo.
1: Perché dietro marcia.
0: Certo.
1: Il formigiano, che sarebbe,
0: sì,
1: il formaggio,
0: sì,
1: parmigiano.
0: Che, ma vuoi negarlo? Vuoi, come si dice? Vuoi, vabbè, vuoi.
1: Poi 10 a 10, che sarebbe 20.
0: Sì.
1: Poi 18, 19, 10 a 10.
0: 10 a 10, certo.
1: 18, 19, 10 a 10.
0: Ma anche qui non è sbagliato.
1: Senso. Esatto, esatto.
0: Non mi viene il verbo, vuoi?
1: Vuoi contraddirlo?
0: Vuoi contraddirlo?
1: Vuoi contraddirlo?
0: Non mi veniva.
1: Poi o fioc en fioc. No, o fioc en fiec.
0: O fioc en fiec.
1: Vabbè, il cotton fioc.
0: Certo.
1: Poi il mescolo, uh-huh, al posto del mestolo, perché mamma, ti sbagli perché si dice mescola,
0: certo,
1: non mestola.
0: Poi ti correggono anche, capito?
1: Sì, perché,
0: certo,
1: il mestolo non mestola, cioè il, e quindi è mescolo.
0: Il mescolo mescola.
1: Esatto. Quando combinava quando combinava qualche guaio, mio figlio,
0: sì,
1: diceva: mamma, vieni, ho fatto un combino. È come io dicevo: mamma, ho fatto mannaggia.
0: Sì, che carino.
1: Qua abbiamo: mamma, il ragnetto sale la trombaia. La grondaia.
0: La grondaia. La trombaia.
1: La trombaia. Mio figlio a 6 anni dice: per favore, per gentilmente.
0: Carino.
1: E non abbiamo mai il coraggio di correggerlo perché ci piace,
0: no,
1: troppo.
0: Non lo capirà da solo.
1: Per gentilmente, bellissimo. Poi mamma, per favore, mi compri le tartarughe minchia.
0: Carine le tartarughe minchia.
1: Oddio, ah no, pensa, so un'altra storia,
0: sì.
1: Una volta una mamma mi raccontò che il figlio disse: mamma, mi compri la istola, mi compri la istola, mi compri la istola. Che cos'era sta istola? Praticamente c'era una pistola a giocattolo,
0: uh-huh,
1: con la P grande,
0: sì,
1: e poi c'era scritto sotto istola.
0: Ah,
1: quindi,
0: certo,
1: la istola, e da lì la,
0: ah,
1: istola.
0: Certo, perché
1: non
0: la P non sembrava nemmeno, cioè, una lettera. Certo.
1: Poi abbiamo il lecomando,
0: sì,
1: che sarebbe il telecomando,
0: certo,
1: il pancanile, cioè,
0: sì,
1: campanile,
0: sì,
1: il cureg, che sarebbe lo yogurt.
0: Ah, il cureg.
1: Ora non chiedermi.
0: Sarà forse
1: perché
0: una marca.
1: Boh, lo sventolatore,
0: sì,
1: che sarebbe il ventilatore, e il lecomando, che l'abbiamo,
0: sì,
1: letto anche,
0: sì,
1: prima,
0: sì, sì,
1: che sarebbe il telecomando,
0: sì.
1: E con questa possiamo chiudere.
0: Beh, sai, ma secondo me se ne trovano infiniti. Ora mi è venuto in mente quello,
1: voglia,
0: di mia nipote. Però anche io, ah, io ce n'ho uno, ma non lo posso, te lo dico fuori onda.
1: Ehi, fuori onda.
0: Lo diceva mio fratello.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, anche oggi incredibilmente è volata e...
2: Sì.
1: Comunque, quello che mi hai detto nel fuori onda forse si poteva dire, dai, non credo. Vabbè, succede, lo dico io, lo dico io, perché se lo dico io ha tutto un altro
2: sapore.
1: Sì, diciamo di sì. Allora, a proposito di cose che dicono i bambini quando sono piccoli, succede anche che hanno a che fare con le loro parti intime, perché
2: certo.
1: I bambini, insomma, ingenuamente. E quindi, tuo fratello, sputtanarlo
2: per
1: tutto?
2: Ma sì, ma chi se ne frega tanto?
1: Quando era piccolino?
2: Sai, ci sono delle piccole, come si dice...
1: Cambiamenti
2: nella zona pelvica, che portano a, insomma, dimensioni diverse, no?
1: Esatto.
2: Allora, mio fratello, quando era proprio piccolo, le chiamava così: Pippo Pi. Pippo Po.
1: Pippo
2: Pi, Pippo Po, la differenza.
1: A riposo, Pippo Pi, Pippo Pi, e un po' sveglio Pippo Po.
2: Io non me la ricordo questa cosa, che comunque abbiamo pochi anni di differenza. Poi conto lui
1: Pippo
2: quando è nato, io avevo 4 anni.
1: Sarebbe
2: forse
1: una cosa carina da utilizzare anche da adulti.
2: Pippo Pi, Pippo Po, amore Pippo Po.
1: Amore Pippo Po, corri. Bene, dopo questa vi possiamo salutare.
2: Forse anche salutare per sempre, non ci faranno mai più tornare qual comedy, chissà.
1: Torniamo domani con Alessandro Bisogni
2: e con Alessandra Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show.
2: Ciao. Pippo Pi.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

parlava di alcune sue passioni come ad esempio il paddle, a un certo punto lui ha detto: c'è una differenza tra gli uomini e le donne che giocano a paddle, perché gli uomini lo fanno proprio per spirito agonistico, perché vogliono giocare, le donne lo fanno per rimorchiare. Non l'avesse mai detto, Caterina Balilovo ha detto: hai detto una castroneria, è una frase sessista. E lui ha risposto: ma non è una cosa sessista. Giustamente la Balilovo ha detto: ma tu stai dicendo che le donne vanno lì non per giocare, mentre l'uomo lo fa in maniera da agonista, cioè vuole andare lì a vincere per forza, ma sai quante donne sono super competitive e vogliono vincere a paddle? Cioè non è che siccome Noemi Bocchi giocando a paddle si è rimorchiata Totti, questo significa che magari quella non fosse realmente una sua passione? Non lo so ragazzi, ditemi che ne pensate.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ritorniamo a parlare di Ballando con le Stelle. Tutto è cominciato qualche giorno fa quando Barbara D'Urso ha dato un voto basso a Pasquale Rocca e Ornella Muti, dicendo che lui lo conosce perché ci ha ballato in una edizione precedente, e dice: io lo so le emozioni che lui sa trasmettere, sa tirarti fuori con il ballo, e a quanto pare non me le avete trasmesse. È intervenuta Simona Ventura dicendo: ma non è che sei gelosa tante volte, perché insomma precedentemente ci ballavi tu con lui, no? Insomma, c'è stato una specie di dissing, perché poi loro sono stati intervistati da vari salotti televisivi e a domanda hanno risposto. Lui ha detto: vabbè, era inevitabile. E a un certo punto Barbara D'Urso ha riaffrontato la coppia dicendo: insomma, ci sono stati un po' di interviste, c'è stato un po' di chiacchiericcio esattamente di cosa io sarei gelosa. L'aveva presa proprio male lei. Lui ci ha girato intorno, non ha voluto cioè ha dato una non risposta. Ornella Muti, poverina sbigottita, che ha detto: ma io non l'ho detto. Ed effettivamente lei non l'ha detto, cioè è stato lui che ha confermato una cosa detta da altri. Ma secondo me c'è stato un equivoco. La gelosia di cui parlava Simona Ventura era una gelosia, diciamo, professionale. Lui era il mio ballerino, ma hai rubato il ballerino, ma non c'era nient'altro. Non lo so, veramente si è creata una polemica secondo me sul nulla. Però fatemi sapere voi che cosa ne pensate.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Antonelli bloccato a Singapore dalla security. Ma si può sentire una cosa del genere, ragazzi? Non l'avevano riconosciuto il nostro campione italiano e non volevano farlo entrare, nonostante lui insistesse nel dire: oh, sono un pilota, devo andare, devo entrare. Niente, non lo facevano entrare. Alla fine è arrivato Verstappen e ha detto: lui è con me, è un pilota, è un mio collega. E alla fine finalmente l'hanno fatto passare. Questa cosa è veramente surreale, secondo me. Non lo so, ragazzi, secondo me ci vogliono i pass. Cioè, perché non gli hanno dato il pass per entrare? Così si sarebbe tolto ogni equivoco. Forse perché uno non immagina che tu un pilota non lo riconosci. Boh, ditemi che ne pensate.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Tra Ucraina e Russia proseguono gli attacchi incrociati che non risparmiano le infrastrutture che Donald Trump aveva detto sarebbero state tutelate attraverso il cessate il fuoco energetico. La notte scorsa Kiev ha colpito la raffineria russa Ryazan, un raid che per il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, rappresenta una sfida diretta e palese al presidente Trump. Intanto dalla Russia si fa sapere che le prime forniture di gasolio agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra 2 o 3 settimane. A questo proposito, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito distruttiva la posizione dei paesi europei. Non solo non hanno accolto favorevolmente l'accordo, ma hanno criticato in modo piuttosto duro. L'Europa si è dimostrata una parte in causa nella guerra, ha affermato. Andiamo negli Stati Uniti. L'esecuzione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Malik Azan, non sarà trasmessa in diretta streaming, lo ha annunciato Donald Trump. Ritengo che trasmettere l'esecuzione in streaming affinché tutti potessero vederla avrebbe rappresentato un forte deterrente, mostrando al mondo come l'America tratti i terroristi e la feccia come Azan. Tuttavia, molte persone per bene e animate da buone intenzioni preferirebbero non vederlo morire né in streaming né attraverso altri mezzi visivi, ha concluso Trump sul social Truth. Torniamo in Italia. Arriva la condanna in secondo grado per Gian Davide De Pau, imputato per il triplice omicidio di 3 prostitute nel quartiere romano Prati, uccise in 2 diversi appartamenti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale hanno confermato l'ergastolo per l'uomo. In primo grado era stata esclusa l'aggravante della crudeltà, mentre erano state riconosciute quelle dei futili motivi e della premeditazione. Secondo la procura, De Pau, ex autista del boss Michele Senese, avrebbe agito in circa un'ora, spostandosi tra 2 abitazioni distanti 600 metri. Chiudiamo con lo sport. Medaglia d'argento per gli azzurri dell'inseguimento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan chiudono in 3:45,596. Oro per la Danimarca. Argento anche per le donne. Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini chiudono in 4:09,967, accusando un ritardo finale di 5 secondi.

0: 1957 sulla Gran Bretagna, medaglia d'oro. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on, celebrate, come on.
1: Dance Remember.
2: La storia delle disco di Jesolo continua.
3: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA. Let's go.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

comodo a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza della situazione. Una situazione che, viene spiegato, rende il paese estremamente più vulnerabile ai missili balistici russi. Per mesi Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava finendo i missili intercettori Patriot, una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. La fonte ha riferito alla CNN che quasi tutti i missili balistici dell'ultimo attacco non sono stati intercettati a causa della mancanza di missili intercettori. Torniamo in Italia. Nel 2025 l'Istat stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. In termini percentuali, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, stabile rispetto al 2024 più 8,4% e al 9,3% tra le persone, anch'essa stabile rispetto all'anno precedente più 9,8%, lo registra l'Istat nel suo rapporto sulla povertà in Italia nel 2025. Stabile anche l'incidenza della povertà relativa, che tra le famiglie si attesta al 10,8% dal 10,9% del 2024 e tra gli individui al 14,8% dal 14,9%. Sono oltre 2,8 milioni le famiglie in povertà relativa, per un totale di quasi 8,7 milioni di individui. Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l'indagine, che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio, ce lo aspettiamo. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremo discutere di tutto e magari spiegare tutto. Così Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, ai microfoni di Sky TG 24. Chiudiamo con il calcio. Tegola per l'Inter, che sarà costretta a rinunciare a lungo Lautaro Martinez. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, ha comunicato il club nerazzurro. Lo stop previsto è di circa 6 settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico. In campionato l'argentino potrebbe saltare il derby contro il Milan, previsto a fine ottobre, e gli incontri con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: closed.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

vote up. A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: I'll always love you.
1: I love you.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.